sentir lo salitre nel corpo, di nadare al mar. C'era lo fumo nella roupa, nella notte di San Spano.